mina mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, mina, m

Bueno, cuando potremmo centrare il mondiale di Spagna. Però me l'era trincava mostrarne Argentina, Lionel Messi. Mo centra guai gol mo se ne pahi. Devo che colore di camma con 2030 e la posso operare a Cacciarro. Marocco, c'è Portogallo mostrarlo, Portogallo mostrarlo in Spagna. Se non to, molto che era mondiale. A marco 2030. Passava in guai tu vuoi armatri che hai ricaniam ci sia sa mondiale. Babava in guai we e bota ya e oro. Madrica sinaya ni kuruna spari va in guai we e luva ya e oro. Madrica Rodri Abaya te tuvo yo meka Amushintale mundial ke himaka va Ispani va higua e tuvo ya e oro Argentina e tuvo ya e prata França e tuvo ya e bronze Nakana la wahere tekinika de Beto Antonio Sha, mumikitani wa Sanjo Augusto, boa tarde.

Pronto mi rovano tutti i cassani, mi rovano tutti i caratteri, mi rovano la vita. Quando qua rompere la musica, la musica la posso coppella. Non una nima naia. Ngari we campo, mi niham pantro meliheria, ma avanzato. Per weekend matriculaia io.